oceano, oceano, ti mexugo mocano, hoc tande pide el venni. I baio, i saio, si copciol te pitaio, o mit kivano mec venni. Me, nince ne pesce mi file iati, fi popaio chi si ceocati, oceano, oceano, ti mexugo mocano,

che sono non lo so. Non so quelle di papà, non so quelle di mamma, ma son belle.

et je stade adieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, signor ogni tol, e c'è chi ci dorme.

0: gossiva, poi io non sciuti.
1: Che merto si insiva, mi cincian vos buli, meglio che fali.
0: Ismos, mara complis lo son boccor, o da chi no pir Stefanian. Ismigni ho egge ciò chi scatta.